ikemo ikemo obu nebi no come to kwasuro obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo

Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chira wan se Ha Sani a muji di e tia no Muji di e nyimu nkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di e amunu muha Hey adi anche sumpo

Sama hupana bana wa bravo. Dale mio mali, asa sa wa bravo. Irade. Ibedo. Ah, ma hupai no medi hin wo fili ani. Ma hupai no medi hin ani. Wo kana wo chimu ma hupai bare mai on kontuma wo. Sa bare